0: lui si vuole fare poi la presa come là.
1: E là ça devient abstrait.